Sottovoce a mezzo volo, in estrema confidenza. Sottovoce a mezzo volo, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio.